non ho più consigli, non curo più perigli. Amore briconcello, accolto nel cervello, e questa cara immagine mi pizzica, mi stuzzica, il petto mi fa crescere dall'alleluia.

Amore mi cancella, ma colto il cervello, e questa canima cini mi pizzica, mi stuzzica, mi petto mi fa crescere dall'allegrazza al cuore. Mi pizzica, mi stuzzica, mi pizzica, mi stuzzica, mi petto mi fa crescere dall'allegrazza al cuore. Mi pizzica, mi stuzzica, mi pizzica, mi stuzzica, mi petto mi fa crescere dall'allegrazza al cuore. Al finale gravete, andiamo a far sonor, al finale gravete.

0: Sta male, molto male, sta male, troppo male. Tutto impossibile, ormai è stato fatto. Stimata signora, stimata signora, venite, vi aspetta. La bambina!
1: Torna in camera tua!
2: Dove andate?
1: Vai in camera tua!
2: Cosa succede?
1: Torno presto!

0: non ne conosci. Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Che viene fonda queste fesserie, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda.

0: Maria, sono tornato.
1: Aspetta, guarda una cosa.
0: Nel campo dei Porresu. L'altro hanno finito. Che cosa stai facendo?

0: Ma se l'hanno spostato di un metro?
1: Comunque l'intenzione era che dopo spostato non si muovesse più e che non ve ne accorgeste.
0: Ma me ne sono accorto.
1: Con lei tu. Perché il cane non era morto. Se moriva, moriva anche la linea di confine.
0: Preso la deve pagare.
1: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
0: Più prova di questa, una fattura.
2: Se le cani lo chiamano Mosè, lui non ha colpa, lo terrò io.
1: Basta che ci vadi tu.
0: Grazie, zia. Andiamo.

0: mesi che non si alza, ma due anni in tutto.
1: Ha chiesto lui di me?
0: No, non parlo, ma mio padre lo capisco.
1: Avete tolto le benedizioni?
0: Tutte abbiamo controllato, anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il giogo abbiamo messo.

0: Uno, dos, tres, cuánto chico de. Cuatro optimenses, ancora niente. Sette, otto e nove, e questo quando crepa. Vedete.
1: Tutto che tu sia maledetto, che tu sia maledetto per avermi convocato senza alcun motivo nel pieno della notte, nel pieno della notte. Tutto che tu sia maledetto perché mi hai mentito, tu hai questa parlare e sa quello che dice. Tutto che tu sia maledetto, tutto la famiglia, i figli che già avete e quelli che verranno.
0: No,
1: i figli che già avete, no, e quelli che verranno.
0: No, stava morendo, l'ha detto anche il dottore.
1: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame, che tu non dorma più,

0: lo sei anche tu. Io so solo una cosa, quel che mio devo pensarci io.
1: Che cosa gli vuoi fare? Bisogna

0: perdi più di quello che ci guadagni.
1: Tu al terreno, Andrea?
0: No. Ma...
1: E allora fatti i fatti tuoi e vado a mamma capo.

0: Forse che un cavallo non è morto se si azzoppa.
1: Tu non sei un cavallo.
0: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio stesso lutto. Piuttosto mi ammazzo.
1: Il signore toglie.
0: Prete mi hanno fatto, zia. Abbiamo

0: potete farlo voi.
1: No, non ti capisco.
0: Sì che mi capite! Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

morire. Mamma piange di nascosto, papà fungi sarà male, e lui si rifà, si arrabbia, poi mi guarda, parla ancora.

fatte vigliacca. Ora molla la pezzetta, meno si vede e più fa danno, è sempre così.

0: cosa avete deciso?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate, né Maria né un'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno storpio, perché sono uno storpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare, mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente. Di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando il mio morgano chi si occuperà di me e chi vorrà sposare andrà collando su uno storpio. Guardate, guardate, guardate, guardate zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi per la cena delle anime. La porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto, sei fuori di te!
2: Mensus morto, chi fermo?
0: Sia, se mi aiuterete, sembrerà malore. Altrimenti, un modo lo troverò.

l'una, le due, ancora non si vedono. Maria aveva ragione, dico la mia mentira.

0: come son venuta? Posso anche andarmene?
1: Non ho cambiato idea, sono già morto.
0: Io sono pronto, ma questa cosa non è benedetta, non è necessaria.
1: Per me è necessaria, vi stavo aspettando.

0: prossimo, l'anno dopo ancora, nemmeno dopo aver bevuto litri d'acqua vite, potrei riuscire a dirti quel che prova e cosa sento. Hai detto a Maria che l'ami, o glielo scrivo sul muro di casa. Ora lo sapevo, ma non l'ha detto a nessuno, di sicuro, perché aveva il suo cosa da pensare. Fare poco un campo, perderci una gamba, la sua voglia di vivere, e infine il respiro, sopportato da un cuscino, perché il fuoco fa questo, perché il fuoco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Non lo sai, Maria, hai mai visto veramente come brucia il fuoco? Tu!
1: Mi sposerai.
2: Sì, sì, sì.

continuarei! Devi ascoltarmi! Chiudi a Siamonaria dove è stata stanotte! Chiedilo! Chiedilo!

0: perché io sto proprio a voi. Tutte le volte che tornavate a notte fonda, tutte le volte.
1: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
0: a sapervi un assassino.

è rimasto un fazzoletto, un po' sbiadito, quello del vendemmie. Le strade di Torino sono dritte, non come a Soleni. Musa è venuto a cercarti e non voleva più partire.

Maria cara, ti prego, se puoi, vieni. Bonaria urrai sta male. Ha avuto un ictus. E forse...

conosci che la luce le causi mal di testa. Chiudo le finestre, ormai non mancano colpo.